0: Jeff. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz.
1: Air d'OTAN, la vie autour de vous.